Last Night è un intenso slow blues scritto nel 1954 dal più grande e talentuoso armonicista elettrico di tutti i tempi, Marion Walter Jacobs, universalmente conosciuto come Little Walter. Come spesso capita nelle canzoni che parlano di amori finiti e di delusioni difficili da superare, anche qui lo strumento, che in questo caso è l'armonica bocca, sottolinea il cantato intenso e struggente. Questo brano è sicuramente uno dei più famosi dell'intero e ricco repertorio firmato da Little Walter, artista che ebbe la sua consacrazione nell'Olimpo del Chicago Blues durante il periodo in cui militò nella band del leggendario Mississippi Muddy Waters. E a mio avviso quella che tra poco ascolteremo è una delle versioni più belle, perché alla voce e all'armonica c'è un altro maestro dell'armonica bocca, Big Walter Horton, che era più vecchio di 9 anni di Jacobs ed era anche lui cresciuto musicalmente nel tempio della Chess Records, l'etichetta discografica che aveva messo sotto contratto Etta James, Willie Dixon, Muddy Waters, Bo Diddley e i migliori esponenti del Chicago Style. In questo brano Walter Horton è accompagnato da una delle band bianche più strepitose di sempre, i Fleetwood Mac, 5 musicisti inglesi innamorati del blues sin dal loro primo album d'esordio datato 1968. Il vinile che contiene la traccia è un doppio, registrato nel gennaio del 1969, proprio nei mitici studi della Chess Records, al 2120 di South Michigan Avenue a Chicago. Amici di Life in Blues, ascoltiamoci Last Night, nell'interpretazione dei Fleetwood Mac con Walter Horton.

come sei da sveglia. Da quanto tempo sei lì? Proprio una brava moglie.

4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "al cuore non si comanda" ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una

0: Lettera la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Charles Bukowski insegna: tenetevi stretti chi vi ha notato quando eravate invisibili. Noi della redazione fucsia di 7va osserviamo una regola alla lettera. Non ci avete mai viste, ma vi abbracciamo fortissimo. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Basta, mi prendo una pausa di 12 mesi per andare in Brasile a imparare a ballare. Sarà il mio anno sambatico. Un esempio certamente da seguire, quello inviatoci da Egidia.

Questa volta un ammonimento romantico e decisamente malinconico per la nostra collezione delle frasi dedicate alla bella stagione. È firmata da Patricia Briggs e recita: un uomo dice un sacco di cose in estate che hanno nessun significato in inverno.

Uno dei maggiori fenomeni della musica pop rock di quella contemporanea ha inizio a Liverpool il 6 luglio 1957, quando i giovanissimi John Lennon e Paul McCartney incrociano i loro destini nel corso di un concerto in cui sono i chitarristi in due diversi gruppi musicali. Dalla loro collaborazione nasceranno grandi successi. Ai due si aggiunge un compagno di scuola di Paul, George Harrison. Successivamente entrano anche Stuart Sutcliffe ed un anno dopo Pete Best. In questo stesso anno la vita di John Lennon viene segnata dalla morte di sua madre, ed allora che per lui la musica diventa ragione di vita. Guiderà la band verso i più grandi traguardi. Nel 1960 il combo va ad Amburgo, dove viene creato il look che dagli abiti al taglio di capelli entrerà nella storia,

Ariete, un invito a pranzo o a cena. Toro, weekend di passione. Gemelli, cercate tranquillità assoluta. Cancro, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Leone, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Vergine, complicazioni nella vita di coppia. Bilancia, momento ideale per compiere una buona azione. Scorpione, c'è una persona che vi pensa intensamente. Sagittario, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Capricorno, qualche piccola novità in arrivo. Acquario, la luna vi renderà più sicuri. Pesci, troverete un valido aiuto in parenti e amici.

ferito anche a radio che a rotenga al massimo quando la si ascolta in aperto. Den estate amo che non è fatta di sfumature, di grigi, di toni bassi, come certe sensazioni che il volume alto ce l'hanno per definizione.

Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.

0: Marcel Proust regala la filosofia dell'accontentarsi? Lasciamo le donne bene agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori,

0: mia capa.
1: Forse questo non è tutto vero, sono angeli a metà, ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

0: le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo a Ikea? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca.

Una ruota di Almanacca oggi si ferma sul numero 90. Una paura, ma attenzione! Avere dei timori nella vita reale e con 90 bisogna affrontarli con coraggio.

0: Radio Web Base.
1: Tutto il resto è noia.
2: Cameriere, champagne.
0: Grazie per l'ascolto.

Brilliant!

0: walk all over you.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: genere, ragazzi, genere!
1: Genere musicale!
0: Anche musicale, sì, anche.
1: Vabbè, allora, la questione di genere.
0: In generale la questione di genere è tutto nuovo!
1: Cosa?
0: È nuovo!
1: Non si capisce!
0: Ma non devi capirlo, devi sentirlo!
1: Ci provo!
0: Lo senti? E questo è Combat Pop! Oh, era Combat Rock, boom!

0: da adesso.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.

buggers can sing higher than I can, I tell you.

Now I'm here. Now I'm there. Can I stay? Can I stay around?

0: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
1: One, two, three.
2: Rockin' blues today.
3: Rockin' blues today.
4: Rockin' blues today.
5: Rockin' blues today.
6: Rockin' blues today.
7: Rockin' blues today.
8: Rockin' blues today.
9: Rockin' blues today.
10: Rockin' blues today.
11: Rockin' blues today.
12: May the blues be with you.
13: Come state? Come vanno le cose? Siete tornati dalle vacanze? Siete freschi, pimpanti? Oppure avete bisogno di un'altra vacanza post vacanza? Perché spesso e volte succede questo, eh? È da un po' che non ci sentiamo. Rock and Blues Today torna in questo settembre 2023 e torna fresco perché sono ormai 3 settimane che il nostro appuntamento ha breccato per una lunga pausa estiva. Ci voleva, anche perché quest'anno non abbiamo mai preso uno stop, nemmeno per il periodo pasquale, e quindi eccoci tornati freschissimi per affrontare una nuova stagione e per regalarvi tante emozioni in musica, dedicando il tutto al blues, al jazz, al rock and roll, al rockabilly, al rhythm and blues, la cultura afroamericana e non solo, in quelli che sono ormai i nostri mitici 80 minuti, dico mitici perché siamo qua da 34 anni. Simone a condurre il tutto, ma soprattutto le ultime produzioni a farla da padrone, ad iniziare dal primo brano di questa nuova stagione. Lo abbiamo già assaporato nelle ultime puntate del periodo di agosto. Si chiama Mario Rossi, lui però è brasiliano e il suo è un genuino rock blues.

all'inizio di questa puntata numero 32 che apre una nuova stagione di Rock and Blues Today all'insegna dei chitarristi. Tra l'altro non abbiamo voluto cambiare, almeno per il momento, la nostra sigla che ci tiene compagnia ormai da un paio d'anni. Fateci sapere anche cosa ne pensate e magari se volete individuarci una nuova base sulla quale condurre il nostro appuntamento. Siamo partiti con Mario Rossi, un nome tipicamente italiano per un artista comunque brasiliano, un giovane artista brasiliano che ha pubblicato questo suo album debutto proprio qualche periodo prima delle nostre vacanze. Parlando sempre di chitarristi e chitarrismi, come io amo ripetere spesso, questi sono una band invece inglese, anche loro fanno della genuinità il punto forte, si chiamano Black and Blues Band e sono tornati con un album dal vivo.

suoni belli forti all'insegna della grande tradizione del British Blues. La band si chiama Black and Blues Band e hanno recentemente pubblicato questo album live bootleg. Una band che fa del lavoro on stage il loro punto di forza, una hard working band, come si dice in gergo. Sono stati tanti indubbiamente i concerti che abbiamo visto anche in questa stagione festivaliera, ma le cose stanno andando avanti, nel senso che tra poco arriverà anche un'altra importante manifestazione live che riguarda l'Umbria Jazz Festival, che come ben sapete, oltre alla sua più grande collocazione, quella a Perugia durante il primo periodo di luglio, ha altri episodi sparsi un po' in giro per l'anno. Da ricordare l'Umbria Jazz Winter, che si terrà anche quest'anno a Orvieto, ma ora c'è l'Umbria Jazz Weekend, che invece si terrà a Terni. Ne parleremo in questa puntata, magari individuando un po' quelli che sono gli artisti più consoni al nostro appuntamento, o gli appuntamenti comunque più interessanti, scusate la piccola ripetizione. Ora però continuiamo per le nostre strade, quelle firmate in questo caso da Monster Mike Welch, uno degli album più belli di questo periodo post estivo, anche se ancora il clima ci permette di stare in maniche corte, ed è stato l'album più suonato nel mese di agosto, un mese breve sì per noi, però comunque un paio di puntate ce le siamo regalate.

album per un grandissimo chitarrista che si chiama Monster Mike Welch, lo ricordiamo soprattutto con la formazione di Sugar Ray Norcia. L'album è stato pubblicato da Gulf Coast Records e purtroppo dobbiamo dare anche la notizia di un brutto avvenimento, di una scomparsa, quella di Laura Zito, che insieme al marito Mike Zito sono stati fondatori di questa label. Purtroppo è scomparsa in circostanze drammatiche in seguito a un bruttissimo male, era giovanissima e Mike ha accusato naturalmente il colpo perché erano legatissimi. Facciamo i nostri migliori in bocca al lupo a Mike perché riesca a superare questo bruttissimo scoglio di una vita che spesse volte ti regala brutte sorprese. Torniamo alla musica e torniamo soprattutto alle novità discografiche, la prima di questa settimana e soprattutto la prima della nuova stagione di Rock and Blues Today. Un artista che non ha assolutamente bisogno di nessuna presentazione, lui è il mitico Brian Setzer, tornerà esattamente il 15 settembre con il suo full length che si intitolerà The Devil Always Collect. Ormai da tempo possiamo ascoltare questo singolo, ma dato che noi siamo stati in vacanza, il singolo in questione ve lo presentiamo questa sera. Ricordo un vecchio programma della nostra emittente che si chiamava Black Leader, interamente dedicato alla musica metal, qui però parliamo di tutt'altra cosa. Il singolo si intitola Black Leather Jackets.

L'album sarà pubblicato tra poco più di una settimana e vedrà anche parallelamente l'inizio di una nuova tournée mondiale. Chissà se avremo modo di incontrarlo anche qua in Italia e naturalmente goderci di quello che è uno dei chitarristi più incredibili che la storia ricordi. Non ho avuto ancora mai la possibilità di vederlo dal vivo, seppur mi sembra in un'edizione numero 9 del Summer Jamboree arrivò a Senigallia insieme ai mitici Stray Cats, ma noi purtroppo non c'eravamo allora, o meglio c'eravamo, non potevamo, sì, eravamo anche abbastanza grandi, ma non potevamo partecipare alla mitica manifestazione marchigiana. Ok, speriamo che il treno possa ripassare. E allora noi continuiamo ancora su questa strada, quella del rockabilly, dello swing, del rock and roll, fate un po' voi, e andiamo a rigustare un bellissimo album tutto italiano a firma di Daisy June and the Loops.

suono rock and roll, rockabilly, quello legato soprattutto ai balli, allo swing di una certa epoca, di un certo periodo, quello che ha sempre un grande successo nel territorio marchigiano, soprattutto nella manifestazione della Summer Jamboree di Senigallia, che è una delle più rinomate a livello europeo. Ma in seguito a questo grande successo sono nati anche altri festival, ad esempio il Vintage Festival di Castiglione Fiorentino, e recentemente abbiamo visto anche la nascita di un nuovo festival, Maggione Vintage, quindi proprio qua dalle nostre parti, partito il 25 agosto scorso nella sua primissima edizione. Speriamo che possa nascere e crescere qualcosa di veramente buono, perché quando si parla di musica noi siamo contenti, qualsiasi sia il genere musicale oppure i linguaggi vari che le varie kermesse ci offrono. Noi continuiamo con la nostra di musica e dopo Daisy June andiamo a ritrovare un grande del rock and blues che è tornato con un album interamente dal vivo, si chiama Doug Deming.

visto che Doug Deming ci ha fatto rituffare nella grande musica live, quella che ha composto la nostra estate, come ogni estate, i festival, i concerti, gli avvenimenti, beh, colorano le nostre notti, le nostre avventure. Tra pochissimo parleremo del Umbria Jazz Weekend che si terrà a Terni, ormai arrivata, non ricordo, forse alla sua quinta, sesta edizione, sta prendendo indubbiamente piede. Vedremo un po' quelli che sono i protagonisti di questa nuova annata, però prima andiamo a presentarvi la seconda novità della settimana, che riguarda in qualche modo anche l'Umbria Jazz, perché lui è stato presente in questa versione estiva a Perugia e ha riscosso come sempre un grande consenso. Non era la prima volta che partecipava all'evento, lui è un grandissimo pianista, un grande personaggio del boogie boogie, si chiama Mitch Woods e torna con un album doppio intitolato Friends Along the Way. È una versione deluxe di un lavoro che aveva presentato qualche tempo fa. Questa volta il CD è doppio e vede la partecipazione di formidabili interpreti del blues internazionale: Taj Mahal, Elvin Bishop, John Lee Hooker, Kenny Neal, tanto per citarne alcuni. Qui lo incontriamo insieme a Marcia Ball con il brano In the Night, presentazione del nuovo album di Mitch Woods, Friends Along the Way.

prossimi gli ospiti di questo album, che è una continuazione di un lavoro che fu pubblicato un po' di tempo fa, questa volta in una deluxe edition, doppio CD, in compagnia a Van Morrison, Taj Mahal, Ruthie Foster, Charlie Musselwhite, Alvin Bishop, John Hammond, Joe Louis Walker, Maria Muldaur, Kenny Neal, Jolly Hooker, James Cotton, mamma mia, che bella lista di artisti. Mitch Woods è tornato proprio in questo settembre 2023 con, possiamo chiamarlo, un nuovo album, visto che alcune cose non erano mai state pubblicate. C'era anche Van Morrison, c'è anche Van Morrison all'interno di questo album, e proprio Van Morrison è il protagonista in secondo piano di una collaborazione avuta con Alice Stewart, musicista purtroppo scomparso ormai qualche settimana fa. Noi, ripetiamo, eravamo in vacanza e quindi oggi vogliamo ricordarla. L'album è di circa 10 anni fa, no, forse anche qualcosa in più, poi magari sarò più preciso. Si intitolava Freedom. Lei è stata una grande cantautrice, ma va ricordata anche la sua lunga collaborazione insieme a Mississippi John Hart.

album del 2007, questo Freedom, lei, Alice Stewart, scomparsa all'età di 81 anni, musicista straordinaria, grande cantautrice, forse non notissima qua in Italia, in particolar modo forse in Europa, ma è stato un volto estremamente importante per le sue collaborazioni, ha fatto anche da grande colonna per volti notissimi della musica americana. Oltre a lei, in questo periodo purtroppo ci ha lasciato un altro grandissimo, sicuramente molto più noto rispetto a Alice, si chiamava Robbie Robertson, mitica è la sua The Band, ricordiamo il film che l'ha portato un po' forse al successo, quella The Last Waltz con Muddy Waters, Bob Dylan e tanti altri. Se non l'avete ancora visto, se voi che all'ascolto siete più giovani, vi invito assolutamente di non perdere questo docufilm, tra l'altro di Martin Scorsese. Ok, ricordiamo il mito Robbie Robertson con un suo album, questa volta del 1987, quando iniziò proprio la sua carriera solista, un lavoro che portava il suo stesso nome, dal quale Somewhere Down the Crazy River.

Dopo doverosamente aver ricordato Robbie Robertson, ci ha lasciato purtroppo all'età di 80 anni, è il momento ora, come promesso, di parlare dell'Umbria Jazz Weekend, arrivato alla sua quarta edizione dalla 14 al 17 settembre prossimo nella cornice della città di Terni. I musicisti di questa annata saranno Pedrito Martinez, Fred Weasley and the New Has-Bees, Re Gelato and the Giants tornerà dopo aver partecipato anche alla fase estiva, The Swingers Orchestra, Funk Off non mancheranno mai in tutte le edizioni di Umbria Jazz, Dear Dexter Sestet, un sestetto bop ispirato a Dexter Gordon, Olivia Trammer e Nicola Angelucci, Francesco Bearzatti, Lorenzo Engler, pianista e cantante napoletano, poi Max Pirones, Fat Swing e infine Kaleidoscope Quartet, vincitore del Conad Jazz Contest proprio durante l'Umbria Jazz a Perugia in questo luglio 2023. Per ogni tipo di informazione, prevendite e tutto il resto dovete digitare umbriajazz.it.

0: looking for new and more.
1: Mick Colassa che continua con le sue infinite produzioni, lo abbiamo appena ritrovato, ora invece saltiamo direttamente nella parentesi delle novità della settimana per ritrovare Scott Weiss che nel 2022 aveva avuto una fortunata tournée europea. Successivamente è ritornato in patria e ha iniziato la realizzazione di Raise Your Hands. Il risultato ce l'ho qui tra le mie mani e allora ve lo propongo, una band a cavallo tra il rock blues e il soul, formazione originale composta da Roger Waters alla batteria e Robert Kopeck al basso. Si sono aggiunti degli importanti musicisti, alcuni dei quali conosciamo benissimo, come John Ginty alle tastiere, Cindy Mizell alle voci e alle percussioni, Bashiri Johnson. C'è anche un ospite all'interno dell'album che si chiama Sarah Smith, ottima vocalist. Ottavo album in studio per Scott Weiss, si intitola Raise Your

terza novità di questa settimana. Dopo il break estivo siamo ritornati in studio e come ogni anno siamo riempiti da pacchi, pacchetti, pacchettini che al loro interno hanno importantissime novità, come questa di Scott Bass, che torna qualche anno di distanza dal suo precedente album. È arrivata all'ottava produzione da studio e ricalca un po' quelle che sono le tipiche atmosfere di questa band, incroci tra rock, blues, soul, in un energico americana sound potremmo definirlo, anche se lui è molto orientato sul frangente appunto del rock blues. Tra pochissimo scopriremo altre due novità prima di salutarci. Prima però andiamo a ritrovare uno di quei protagonisti che è stato il centro di questa estate 2023 nei festival, perché lo abbiamo visto più volte, in ultimo al Castiglion Fiorentino Vintage Festival. Sono un trio, in realtà, seppur il frontman tra i sassofonisti più bravi che abbiamo in Italia e ha varie dimensioni, vari progetti. Qui nel suo personalissimo The Indians, all'insegna del New Orleans Sound, Marco Benny Petrolani, insieme a quella che è stata appunto una formazione che abbiamo visto sia al Summer Jamboree che al Vintage di Castiglione.

Da Bologna ma con New Orleans nel sangue, questo è The Indians, il trio capitanato da Marco Benny Petrolani, che abbiamo visto più volte, ci hanno regalato delle grandissime emozioni, sono bravissimi e hanno proprio questa grande fedeltà nel reale suono di New Orleans, quell'autenticità che a volte, se chiudete gli occhi, ci fa pensare proprio di essere nel French Quarter. Bravissimi, ma avremo modo sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, speriamo di poterli rincontrare e riascoltare di nuovo. Ok, torniamo alle novità discografiche. Come promesso, visto che siamo ormai addirittura d'arrivo di questo ritorno, di questa 32esima puntata dell'anno, torna anche Tommy Lee Cook, musicista che conosciamo bene perché in passato abbiamo già suonato i suoi lavori insieme alla Buckingham Blues Band. Lui non è solo musicista, ma è anche autore, scrittore, studioso, insomma un lavoratore dell'arte a 360 gradi. E ama molto anche il cibo, per questo è facile trovarlo quando non è impegnato nelle sue avventure musicali alla Cook's Buckingham Blues Bar. Per tutte le informazioni potete digitare la sua pagina che troverete su Facebook all'indirizzo Bucky the Mule oppure buckinghambluesband.com. Nuovo album si intitola Tommy Lee's Journalings e allora ascoltiamolo, grande vocalità ma indubbiamente un suono estremamente tosto.

Mi sono accorto solamente ora, come abbiamo proposto negli ultimi quattro brani, ben quattro autoproduzioni, che poi diventano di più se guardiamo anche la prima parte di Rock and Blues Today. Questo ad indicare che il nostro appuntamento, fa molta attenzione a quella che è una musica estremamente indipendente, indipendente come lo siamo praticamente noi in questi 34 e oltre anni di programmazione. Abbiamo potuto fare quello che abbiamo fatto proprio perché non dobbiamo niente a nessuno e tutto quello che produciamo lo produciamo dalla nostra idea, sempre ascoltando i consigli degli altri, ma è tutto viene da noi, come lo sono gli album che spesse volte vi proponiamo, quelle naturalmente quando si tratta di self-released, di autoproduzioni, musica indipendente se preferite questa etichetta. Abbiamo presentato il nuovo di Tommy Lee Cook e poi a seguire abbiamo ritrovato anche l'accoppiata di Richie Dave Porter e Debra Susan che arrivano dall'Inghilterra. Ora, visto che siamo praticamente in conclusione, l'ultima novità della settimana, importantissima, arriva l'etichetta Alligator Records. Lui è un grandissimo chitarrista, lo ricordiamo soprattutto agli inizi di carriera quando accompagnava il suo mentore Albert Collins, si chiama Coco Montoya, torna con Writing on the Wall. Ve lo presentiamo, visto che è una vera e propria anteprima di un lavoro che prenderà la luce tra qualche settimana.

0: just play what you feel, be real about it and enjoy yourself. Cioè, sta a significare: suona quello che senti, ma l'importante è che sia una cosa vera, e divertiti. È stato questo l'insegnamento che Albert Collins ha dato a Coco Montoya, appena ritrovato grazie alla sua nuovissima pubblicazione intitolata Writing on the Wall, il nuovo lavoro per etichetta Alligator Records. Se non vado errato, Coco è stato anche per un certo periodo il chitarrista di John Mayall nei mitici Blues Breakers, in una delle rivisitazioni degli ultimi anni, ormai parliamo di circa 20-25 anni fa, perché il tempo passa, noi facciamo finta di niente, ma purtroppo passa. E siamo arrivati anche alla conclusione di questo ritorno, 32esima puntata dell'anno. Beh, siamo felici di essere di nuovo qui con voi a proporvi tanto buon blues, e lo saremo tra 7 giorni, quando ci saranno naturalmente novità. Questo è un periodo un po' così, non dico morto, ma è un periodo dal quale siamo reduci, dalle tantissime date, festival, concerti, eventi, quindi è un momento di rilassamento. Poi magari quando inizierà la stagione invernale vera e propria, beh, torneranno anche i festival, anche se non saranno mai in quantità industriale come nella parte estiva. Abbiamo parlato dell'Umbria Jazz Weekend, e allora che cosa possiamo dirvi se non May the Blues be with you. Ci risentiamo tra 7 giorni, potete trovarci anche in podcast, ormai lo sapete, attraverso le 2 piattaforme podcast gratuite, iTunes e Mixcloud. Buona serata, una buona notte.
1: The sun don't shine where I'm from, it's just a dark, dark life where I'm from. I'm from the slums. The sun don't shine where I'm from, it's just a dark, dark life where I'm from. I'm from the slums. The sun don't shine where I'm from, it's just a dark, dark life where I'm from. I'm from the slums.

Rosa, dai un fratello, ma se vuoi togliere anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

ma tu come fai a parlare d'amore se non sai

Spera un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovremo abbassare.

come sei da sveglia. Da quanto tempo sei lì? Proprio una brava moglie.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

now.

0: Radio Web Base.
1: Quest'estate con te.
0: Insieme, 24 ore su 24. Non stop music.
2: Benvenuti all'interno del programma Dance I Love Music. Un viaggio musicale di 30 hits selezionate e mixate da DJ Energy. Non è solo musica, è passione, ritmo, movimento, è dance. Buon ascolto.

DJ Energy è in console anche questa settimana. Alza il volume della radio. Questo è Love Music, l'hit del momento. Le novità dance, mixate e selezionate solo per voi.

0: le grandi hit della musica dance. Un viaggio tra ritmo, emozioni e vibrazioni. Questo è i Love Music con DJ Energy, il programma che accende la tua passione per la musica.
1: Ask yourself this. What are you doing it for?

La musica dance è la propulsione del linguaggio del corpo, una forza invisibile che trasforma ogni battito in movimento, ogni suono in espressione pura dell'anima. I Love Music ti aiuta ad esprimere la gioia di vivere.

Dalla console alla radio, brano dopo brano, attraversiamo la playlist di I Love Music. Le vibrazioni firmate da DJ Energy, il programma che ti fa ballare ogni istante della tua giornata.

Queste sono le hit più forti, le vibrazioni più vere. Il ritmo è dentro di te. Questo è i Love Music, la tua carica dance, la dimensione musicale di DJ Energy.

Non è solo un programma. È la tua dose settimanale di pura adrenalina musicale. Sei sintonizzato su I Love Music con DJ Energy, dove ogni beat colpisce più forte e ogni cassa su

Per riascoltare e scaricare questa puntata di I Love Music, seguici nelle nostre pagine ufficiali Facebook, I Love Music e DJ Energy. Ogni settimana troverai la playlist completa e tante novità.